conviene toccarvi i coglioni, e vi conviene stare zitti e buoni. Quella gente strana tipo spacciatori, e trattenanti stato chiuso fuori. Non li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori. Quindi scusa.